0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Radio Padova. Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura, paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

immaginare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: amici.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Buone stelle da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi martedì 11 agosto 2026. Ariete, la Luna, raggiungendo Mercurio, Sole e Giove nel segno del Leone, favorirà coloro che sono al lavoro. Alla dissonanza di Venere si aggiungerà quella di Marte e la vita affettiva potrebbe risultare poco serena. Ma molto dipenderà da voi, perciò tenete a bada orgoglio e irruenza con il voto 7-. Toro, tutto andrà bene per chi di voi è in ferie, con la possibilità di usare in modo creativo l'energia di Marte positivo, nonostante la quadratura della Luna. Quindi voto 7+. Gemelli, anche la Luna sarà tra le stelle che proteggono i vostri interessi affinché nulla possa impedirvi di dedicare il vostro naturale entusiasmo a tutto ciò che vi sta a cuore. Voto 8. Cancro, l'arrivo di Marte nel segno dovrà indurvi ad essere attivi e propositivi, soprattutto nella gestione familiare, resa caotica dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, l'aspetto armonioso che Luna, Mercurio, Sole e Giove nel segno formeranno con altre stelle amiche vi metterà al centro dell'attenzione altrui, proprio come piace a voi, quindi approfittatene e voto 8. Vergine, finalmente Marte torna in aspetto armonioso, quindi attivatevi per darvi da fare con lo scopo di raggiungere agevolmente i vostri obiettivi. Il voto è 7+. Bilancia, il vostro sarà un martedì produttivo e appagante, anche se potreste iniziare a patire dispetti di Marte che diventa dissonante. Voto 8-. Scorpione, la sfera sentimentale è serena e da oggi anche ricca di slanci passionali, visto che Marte si pone in posizione armoniosa. Problemi o noie invece riguarderanno coloro di voi che sono impegnati al lavoro. Vigilate con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna e Marte non più ostile vi suggeriranno di utilizzare in modo mirato il vostro entusiasmo anche in chiave futura. Voto 8. Capricorno, Venere e da oggi anche Marte potrebbero, essendo dissonanti, causare situazioni poco piacevoli nell'ambiente familiare. Cercate perciò di non esagerare con il volere che tutto sia a posto, perché otterreste solo dissapori e recriminazioni. Voto 7. Meno. Acquario, bene l'amore e le vacanze. Difficoltà per alcuni astri in opposizione potranno rendervi nervosi nell'ambiente lavorativo. Concentratevi di più con il voto 7-. Pesci, le vacanze dovrebbero rappresentare il momento di relax e finalmente, grazie a Marte che diventa positivo, siete liberi di rilassarvi o divertirvi. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Radio Padova Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime roventi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Padova.
1: Buongiorno amici. Il buongiorno che si vede dal mattino e che ci vede insieme da qualche giorno a questa parte. Buongiorno a tutti voi da Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno amici, con me Cristina Dori e tutte voi e tutti voi. Restiamo insieme?

0: Viva e l'amor, Paola e Chiara, e alle 7:03 minuti scattati in questo momento io e Cristina Dori sono pronta ad abbracciare idealmente tutti gli amiche e gli amici che hanno proprio nel cuore Radio Padova e la tengono stretta o attraverso la storica frequenza dei 103.9 o attraverso l'app gratuita da scaricare sul telefonino, grazie alla quale ovviamente avete la possibilità, come tutte le app, di avere Radio Padova con voi in qualsiasi parte del mondo andiate. Allora, un buongiorno che spero si veda dal mattino, insomma il peggio è passato, siamo arrivati a martedì, è l'11 agosto nel caso ve lo chiedeste, 2026, e viva la vacanza, oltre che viva l'amor se per caso siete in ferie. Se non ancora non fosse così, non vi preoccupate, noi siamo qua apposta, insomma, per accompagnarvi passo passo nelle varie ore della giornata con tanta bella musica italiana, con curiosità e con i nostri premi, perché c'è sempre la possibilità di sentire in qualsiasi momento a sorpresa una voce che dice: un regalo per te. Quando sentite questo stacco, sappiate che quello è il momento buono per giocare con noi e portarvi a casa dei premi veramente gustosissimi. Il 328 319 8000 è il numero grazie al quale potete partecipare ai nostri giochi, ma non solo, potete anche semplicemente dire: ciao Radio Padova, io ci sono. E detto questo, notte poetica invece con Uelo e Anna Tatangelo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Audio 2, la grandiosa Mina, nel 1998 cantavano Rotola la vita. 7:11, Radio Padova Ritmo Italiano, nel Buongiorno Amici, con me Cristina Dori e tutte voi e tutti voi a fare comunella per alleggerire queste prime ore della mattinata di martedì. Qui da queste parti siamo a 24 gradi, percepiti 25, però c'è una bella botta di umidità, ma d'altronde ragazzi è così, è un'estate assurda quella che stiamo affrontando e parliamo dell'83%, meno male che arriva una chicca firmata Radio Padova e datata 1970. Vi piacerà da matti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Tuttavia segnaliamo materiali dispersi sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Martellago Scorzè e Preganziol. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

I Subsonica a Radio Padova, Ritmo Italiano nel Buongiorno Amici. Tutti i miei sbagli, una vita fatta non solo di sbagli ma anche di cose giuste. Fortunatamente qualche volta ci azzecchiamo e meno male che è così. Allora arriva Elisa che si accoppia a Jovanotti in questo pezzo del 2022. Palla al centro per augurare a tutti voi buonissima giornata con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sul Triveneto, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Dolomiti, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Temperature massime roventi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Mi piace moltissimo questa canzone, volevamo solo essere felici, di Francesco Gabbani, mentre qui a Radio Padova siamo arrivati alle 7:41 minuti. Il buongiorno amici, con me Cristina Dori per tutta la settimana, staremo insieme dalle 7 alle 10 con tanta musica, con un sacco di cose carine da raccontarci, voi a noi, noi a voi, magari attraverso il 328 319 8000 per i vostri messaggi. Adesso invece preparatevi perché arriva Tiziano Ferro, Rosso Relativo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

0: J-Ax, EPIO, però anche no, divertentissima la canzone che ovviamente lo ha fatto esplodere come tante altre che stiamo passando proprio in questa estate 2026, in preparazione di quella che domani sarà l'eclissi di sole, ve lo dico, insomma ci poi domani avrò modo di raccontarvi nel Buongiorno Amici nel dettaglio come organizzarvi domani sera verso le 8. Adesso invece per voi Calcutta insieme a Takagi e Ketra con Oroscopo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città, bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

La più bella del mondo, lui è Rocco Hunt, voce inconfondibile, bella grinta, senza ombra di dubbio, quella che ci serve per continuare questo buongiorno amici che ovviamente ci siamo appena lasciati alle spalle, ma ora si trasforma in mattinata con voi. Pinguini tattici nucleari, romantico.

0: amori.
1: Buone stelle da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi martedì 11 agosto 2026. Ariete, la Luna, raggiungendo Mercurio, Sole e Giove nel segno del Leone, favorirà coloro che sono al lavoro. Alla dissonanza di Venere si aggiungerà quella di Marte e la vita affettiva potrebbe risultare poco serena. Ma molto dipenderà da voi, perciò tenete a bada orgoglio e irruenza con il voto 7-. Toro, tutto andrà bene per chi di voi è in ferie, con la possibilità di usare in modo creativo l'energia di Marte positivo, nonostante la quadratura della Luna. Quindi voto 7+. Gemelli, anche la Luna sarà tra le stelle che proteggono i vostri interessi affinché nulla possa impedirvi di dedicare il vostro naturale entusiasmo a tutto ciò che vi sta a cuore. Voto 8. Cancro, l'arrivo di Marte nel segno dovrà indurvi ad essere attivi e propositivi, soprattutto nella gestione familiare, resa caotica dall'ostilità di Venere. E voto 7. Leone, l'aspetto armonioso che Luna, Mercurio, Sole e Giove nel segno formeranno con altre stelle amiche vi metterà al centro dell'attenzione altrui, proprio come piace a voi, quindi approfittatene e voto 8. Vergine, finalmente Marte torna in aspetto armonioso, quindi attivatevi per darvi da fare con lo scopo di raggiungere agevolmente i vostri obiettivi. Il voto è 7+. Bilancia, il vostro sarà un martedì produttivo e appagante, anche se potreste iniziare a patire dispetti di Marte che diventa dissonante. Voto 8-. Scorpione, la sfera sentimentale è serena e da oggi anche ricca di slanci passionali, visto che Marte si pone in posizione armoniosa. Problemi o noie invece riguarderanno coloro di voi che sono impegnati al lavoro. Vigilate con il voto 7. Sagittario, l'ottimo aspetto della Luna e Marte non più ostile vi suggeriranno di utilizzare in modo mirato il vostro entusiasmo anche in chiave futura. Voto 8. Capricorno, Venere e da oggi anche Marte potrebbero, essendo dissonanti, causare situazioni poco piacevoli nell'ambiente familiare. Cercate perciò di non esagerare con il volere che tutto sia a posto, perché otterreste solo dissapori e recriminazioni. Voto 7. Meno. Acquario, bene l'amore e le vacanze. Difficoltà per alcuni astri in opposizione potranno rendervi nervosi nell'ambiente lavorativo. Concentratevi di più con il voto 7-. Pesci, le vacanze dovrebbero rappresentare il momento di relax e finalmente, grazie a Marte che diventa positivo, siete liberi di rilassarvi o divertirvi. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Business.

0: dice la canzone che ci ha portati alle 9:20, che mi permette di dare a tutti il benvenuto e benvenuti nel caso aveste acceso e sintonizzato su Radio Padova Ritmo Italiano solamente adesso. Insomma, siete nel posto giusto per avere la migliore compagnia.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, a causa di un incidente sulla tangenziale di Mestre chiusa l'area di servizio Bazzera Nord in direzione Milano. Nella stessa direzione si verificano code tra il bivio per la 27 e Terraglio. Sempre sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia incolonnati verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Mamma non mamma, madame, il talento fatto ragazza. 9:30, ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano con me Cristina Dori, e se voi volete esserci sappiate che c'è la possibilità di raggiungerci in qualsiasi momento con il 328 319 8000. Adesso arriva lei, si chiama Francesca Michelin, Strega Comanda, anche questa è una delle canzoni di questa estate con Radio Padova, e ascoltare magari con un po' di volume.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: E il battito animale, notte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Radio Padova News.
1: Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Tanto si continua a scavare tra le macerie, circa 800 feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento, di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Così l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pregiudicato, domani l'interrogatorio di garanzia, si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares. Il caldo in Italia, almeno fino a martedì 18 agosto, temperature proibitive, oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Sport, seconda giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi, grande attesa per le finali di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 e Sara Curtis nei 100 stile libero. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Era Achille Lauro con La città degli angeli nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:04. Noi così arriviamo a un altro appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Nina Zilli con 50.000 per chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila e con il nostro buon pomeriggio, 15 e 14 minuti. Giovanotti con Alfa, buon vento.

piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova, Ritmo Italiano? Beh, pagina piuttosto ricca, quella sportiva anche di oggi, con gli europei di atletica a Birmingham, quattro azzurri del salto in alto, Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronali, superano la qualificazione, vanno in finale, si disputerà venerdì. Coiro è in semi negli 800 con il nuovo record italiano e poi strepitosa Folorunso nei 400 ostacoli in finale. Stasera ci sarà la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5000 con la straordinaria Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro e speriamo. Poi europei di nuoto a Parigi, seconda giornata del nuoto in vasca, in mattinata c'è Conna nei 200 dorso, D'Ambrosio nei 100 stile libero, Pilato e Angiolini poi nei 100 rana, con 800 stile in programma domani sera, mentre nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Conna ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Si riparte proprio dalle 18.30 all'Europei Nuoto a Parigi. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Tommaso Paradiso. Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badia Shil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco, tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino, e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Gaia con Bossa Nostra, siete su Radio Padova alle 17:04. Un buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, saremo insieme fino alle ore 20. La musica continua nell'augurarvi una buona estate. C'è anche Rocco Hunt con Non litighiamo più.

Cabana di Irama qui su Radio Padova, sono le 17:13 minuti, vi ricordo tra poco anche un nuovo aggiornamento per chi magari è pronto, ha le valigie lì in macchina e sta affrontando il suo viaggio sulle autostrade del Veneto, tra poco viaggiando, rimanete con noi. Intanto c'è il benvenuto, ce lo dà Laura Pausini.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

ipnotizza un po' questa parlare d'amore di Safe in chiusura. Sono le 17:30, buon pomeriggio, buon martedì. Andiamo a vedere sport da spiaggia. Una volta si faceva il beach tennis, si fa ancora, ma adesso c'è questa variante della lotta libera, un po' di sfogo, via, che si pratica interamente su un cerchio di sabbia del diametro di 7 metri. È il beach wrestling, la lotta sulla sabbia, dove gli atleti combattono in costume da bagno, ovviamente se resta, se rimane fino in fondo, e l'obiettivo è atterrare l'avversario o spingerlo fuori dal cerchio, un po' come il sumo per intenderci, storicamente anche antico, ma rilanciato proprio con forza nei circuiti internazionali oppure nei grandi eventi estivi. Pronti a lottare sulla sabbia? Non fatevi male, mi raccomando. Siete su Radio Padova, vi accompagniamo noi invece con la musica, e ci vuole una laurea, è la prossima di Coez su Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live.

0: suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Hormuz torna in primo piano, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non sono state segnalate vittime. Intanto lo Yemen accusa i ribelli Houthi per l'attacco subito da una nave mercantile nello stretto di Bab el Mandeb che ha provocato 4 vittime. Sale a 224 il numero dei morti del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, 800 i feriti, oltre 2700 i dispersi. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate a seguito del crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino, il 34enne Antonio Perrotta, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Originari del posto, entrambi vivono e lavorano all'estero. Europei di nuoto a Parigi, chance di medaglie per Ceccon, Martinenghi, Ciresuolo per le ragazze Quadarella e Curtis. Agli europei di atletica a Birmingham, Eloisa Coiro ha stabilito il nuovo record italiano degli 846 anni dopo Gabriella Dorio. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

4 marzo 1943, capolavoro di Lucio Dalla, era un Sanremo del 1971, si classificò terzo. Ecco, ci riprovò Lucio Dalla l'anno dopo e arrivò con Piazza Grande dall'incontro peraltro con Ron e si classificò all'ottavo posto. Così, capito? Così succede a Sanremo, a volte poi il tempo è generoso. Continua la musica, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, la prossima è di Dolce Nera, Epopea.

Torna a farci ballare dito nella piaga con Businessman, le 18 e 14 minuti, ancora benvenuti, buona estate, cioè sarà lunga questa estate e non sarà la sola, davvero così difficile da superare, potrebbe essere 2026 l'anno in cui superiamo il 2024, è stato un anno veramente terribile, questo lo dicono le previsioni, però il problema è che il 2027 potrebbe essere anche peggio, perché il problema non è che uno dice vai, arriva il Niño, sai, questo fenomeno che le acque superficiali del Pacifico insomma diventano più calde, però arriverà il super El Niño, cioè capito, non ancora stanchi, c'è anche quello, capito, l'upgrade per El Niño, non classico, quello super, quindi potrebbe riscaldare di molto appunto l'oceano Pacifico e questo scombussolerebbe, non mi veniva, l'intero pianeta e potrebbe diventare il 2027 quindi l'anno più caldo degli ultimi 50. E il 2026 potrebbe diventare quello più caldo se non fosse che il 2024 per ora ancora è al top. Vedremo che cosa accadrà, ci rintaneremo in delle caverne, dobbiamo trovare delle soluzioni. Speriamo bene. Siete su Radio Padova, vi accompagniamo con la musica, c'è I Pigliaiò, però anche no, la canzone è quella di J-Ax. 1, 2, go!

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Al momento il traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia-Padova e sulle altre autostrade del Nord-Est è regolare. Attenzione però a due cantieri con restringimento delle corsie presenti lungo la carreggiata in direzione Milano della A4 Brescia-Padova tra Soave e San Bonifacio e il bivio per la A22 del Brennero. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors. Siete su Radio Padova, sono le 18:30 minuti. State cercando l'onda perfetta, lo dico a voi che magari siete al mare in questo momento, perché abbiamo parlato già di sport. Uno era il beach wrestling, capito? Cioè, se ne danno di santa ragione in spiaggia, va bene. Invece, se avete voglia di, capito, andare sulle onde, e allora si corre sulla riva, si lancia una tavola sottile sul velo d'acqua e ci si sale sopra in corsa. È lo skimboarding, quindi coordinazione, velocità e riflessi che fanno la differenza in uno di questi sport più scenografici anche di quest'estate 2026. Che ne dite? Avete provato lo skimboarding oppure siete proprio da beach tennis? Cioè, un classicone, racchettoni, ecco, mi mancava racchettoni, insomma, anche lì davvero cose magari anche più divertenti, no? È più alla mano, più di famiglia. Ora Ermal Meta.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Voglio

Dietro le 18:50 minuti era l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ormai buon aperitivo, ce lo diciamo tutti i giorni. Parliamo invece di aree dedicate ai nostri pet, ai nostri amici animali, e in Italia ci sono circa 1000 spiagge e aree costiere segnalate che consentono l'accesso ad esempio ai cani, quindi pet friendly. Però gli stabilimenti, quelli dedicati, sono circa 120, cioè quelle strutture balneari con servizi quelli più esclusivi, capito? Quelli più ciccini, ecco, l'ombrellone riservato, la ciotola, la doccetta per il cane, il percorso in acqua, su un totale di circa 12.000 stabilimenti italiani. Adesso avete anche dei dati più precisi. Tra poco invece altre informazioni, ci saranno quelle ufficiali dalla nostra redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Adesso c'è Emma con Fabri Fibra.

piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 12 agosto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza, attenzione però a un veicolo in panne segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: scopre il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
0: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
0: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

altro uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
3: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova, il ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che